0: Bafalungo.
1: Go postrof Bafalungo.
0: Bafalungo.
1: Go postrof Bafalungo.
0: Bafalungo.
1: Go postrof Bafalungo.
0: Bafalungo.
1: Go postrof Bafalungo.

0: bagni per un barbiere, vita più nobile non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto gusta. Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando.

spagnolo, buone ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto i biglietti, mi chiedono, poi mi vogliono, poi mi chiedono, poi mi voglio, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.